Wait un po' de teco guacamole. Carne con frijole. Carne con frijole. Waiting for the sun to shine, hoping for